Dona Silma, buongiorno, buondì, la va? Pimpian? Sì, Pimpian, ecco. Buongiorno per Gileos, buongiorno, vamos toccare la musica. La bella, la biondina, voce d'oro là di Colatina, eles gravaram esta canzonetta italiana. Andiamo avanti prima. Dona Silma, ascolta.

Ecco, lindissima canzone. Non ho l'età, non tenho idade. Così sta la storia. Ecco, andiamo avanti qua. Che ora che lì? Ormai le ore do nosso inno già tá, né? Então vamos tocar o nosso inno. Vamos tocar o nosso inno.

Biscotto Divino, una fetta di formaggio appena curà, non tanto curà, mezza cura, e allora è un bicchiere, un 3-4 fitte di Sokol e andiamo avanti. Pronto? Pronto, allora andiamo. Amanhã tem Casa Cultura.

0: Lindíssima, matando saudade aqui na 107.1.
1: 10:36.
0: Celentano, Celentano Claudio Baglioni. Inrabbiato è il nome della musica, eh? Inrabbiato.

0: Domenico Modugno. Ascolta allora. Il telefono piange.
1: Pronto?

0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccola.
2: Adesso qua. Elvis Presley.